0: contrato. Che, a te che ti sei mandato?
1: Ah,
0: era
1: delle telefonie. Canta, signore. Sta vedendo già, sono bonita io. No, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono
2: bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono bonita, sono